dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui ancora una volta, Radio 60 70 80 Hit Parade. Siamo nel 1966 e per questi 10 minuti ho scelto due canzoni, una italiana e l'altra invece americana, che comunque sono state influenzate da uno stesso gruppo, i Beatles. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è quella dei Giganti, Tema.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: Tema.
5: Un giorno qualcuno ti chiederà
4: cosa pensi dell'amore.
5: Amore.
4: Apri il tema, Sergio.

Beh, in effetti sì, perché l'influenza dei Beatles c'è, si sente. La musica che producevano i giganti era il beat, insieme a gospel, insieme a un po' di rock and roll. E questa canzone è quella che li ha lanciati verso il grande successo. Infatti l'abbiamo ritrovati in quell'estate, fine estate del 1966, con questa canzone. I Beatles hanno influenzato sì l'epoca dei giganti, ma anche quella di Sinatra, perché con il loro arrivo, con la loro musica, hanno cambiato un po' le regole del gioco. E quelli che c'erano prima ancora c'era Elvis Presley, poi fu la volta di Frank Sinatra, insomma fu uno sconvolgimento generale, mettendoli un po' in disparte, loro così pezzi da 90, così abituati al grande successo. Il ritorno nelle classifiche di Frank Sinatra, nonostante i Beatles, si ebbe grazie a questa canzone, Strangers in the Night.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Beh, questa qui come la vuoi definire? È uno dei più grandi successi commerciali di Frank Sinatra. Questo fu l'unico album della sua produzione che raggiunse il disco di platino. Va bene, è finito anche quest'oggi. Sì, mi dicono di sì, il tempo è scaduto. Il blocco del 1966 lo archiviamo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima prossimo intervento che avremo nel 1976. Grazie a tutti per l'ascolto da Bruno Righetti a Radio 607080. Ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 80 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
5: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
3: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
4: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions, che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di Scienza e Cultura. La diagnosi precoce dell'Alzheimer ha un'importanza fondamentale per la progettazione di una terapia appropriata. Lo studio di un gruppo di ricerca tedesco, recentemente pubblicato su Nature Communications, si inserisce in questo quadro con una proposta originale. Dopo aver condotto un'approfondita ricerca su animali ed esseri umani, gli esperti affermano che tra perdita dell'olfatto e progressione della malattia ci sarebbe una correlazione significativa. Si tratterebbe in particolare di uno dei primi sintomi dell'Alzheimer. La comprensione del processo di invecchiamento in tutti i suoi aspetti potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti delle malattie degenerative, aprendo la strada all'impiego di terapie dagli effetti dirompenti. È l'obiettivo che ha spinto i ricercatori dell'Università della California San Francisco a concentrarsi su una proteina chiamata ferritina. Stando a quanto emerso dai test sui topi, quest'ultima giocherebbe un ruolo di primaria importanza nel deterioramento del sistema nervoso centrale. Questa scoperta potrebbe consentire agli specialisti di sviluppare terapie ad hoc con l'obiettivo di rallentare il processo di invecchiamento. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

impotenti. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia, con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

on your own.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

giorni e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Sentite, vi pago, ma andiamo avanti. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura.
3: Arrestato.
2: Mi suonava male, infatti. Non è vero che Achille non si è arreso alla natura. È la natura che si è arresa con Achille. Può essere. Una donna ha detto: peccato che parla così, perché non sarebbe neanche male. Una botta gliela darei.
4: Vedi? Dov'è che c'è scritto?
2: Peccato che non è molto intelligente. Ma non è vero. Allora, è intelligente, che si esprime male. Cioè non, è come quando a scuola i maestri dicevano: non si applica. È intelligente, ma non si applica. Era peggio. Perché arrivavano a casa ancora più incarogniti. Mia mamma arrivava a casa già col battipanno in mano. Perché se dicevano: è un po' scemo, si impegna, ma è scemo, allora non poteva dire niente. Lei mi ha fatto. Cioè non, quindi si sentiva anche in colpa. Ma se dicevano il contrario: è intelligente, che non si applica, gli saliva la scimmia mia mamma. Dalle mie parti c'è sempre un prete che fa sempre rumore. Sì. Frastuono.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Andiamo avanti. Basta però, ragazzi.
4: Io conosco uno invece. Uno che comunque prima di iniziare la messa fa sempre un brindisi.
2: Don Perignon.
3: Vabbè,
2: è vecchia questa, la fanno tutti.
4: So quanto?
2: Senti, c'è un tuo
4: fan. Tutti.
2: C'è un tuo fan.
5: Ciao, signor Franchi Bagnara, come state?
2: Me, c'è tutto buono.
5: Con me anche Antonio Vocchera e Massimi Vocchera, ti salutano.
2: E saluta a tutti.
5: Ma vedi come cucina Antonio?
2: Antonio cucina bene,
5: Osaccio. Ciao Andrea,
2: bello, ciao, saluta la famiglia.
3: Ma chi è?
2: È un parente. Andiamo avanti, ragazzi. Achille balbetta talmente tanto che quando lo ascolto in radio mi balbetta persino il pensiero. Poveraccio, ma sta anche migliorando. Oggi sei molto emiliano, Catavolo. Dipende dall'umidità, ragazzi, al tasso dell'umidità. Ma sento questo odore, ragazzi. Mamma, sentiamo un fan, pronto?
6: Pronto, Andrea?
2: Chi è?
6: Buongiorno.
2: Chi sei?
6: Sono Gianni Scilla.
2: Ah, Gianni Scilla, E come stai, Gianni?
6: Tutto buono, grazie. Tutto buono. Volevo salutare, se è possibile, a mio cugino Franco.
2: A Franco, e saluta.
6: A Franco Bagnara, ciao Franco.
2: Franco Bagnara, saluta Franco Bagnara, ciao.
3: Quello di tutta la famiglia.
2: La famiglia, ciao. Buon gozzo.
3: Ma che cos'è?
2: Andiamo avanti, è una famiglia numerosa.
3: È tutta la famiglia.
2: Andiamo avanti, Andrea, oggi... non mi fate i complimenti che non me li merito io. Sono una chiavica, una pessima persona, brutta. Catavolo, sono Miriam, la commessa di Concesio. E salutiamo Miriam.
3: Ciao Miriam.
2: Manda una foto, fatti riconoscere, insomma.
4: Dire anche
2: buongiorno da Olbia. Vedi, in vacanza Olbia, Luisa, tutte donne che vanno in vacanza. Chi paga? Un marito. Le donne. Attenzione! La scienza sgonfia il mito del sangue dolce. Ecco cosa fa impazzire davvero le zanzare: la carta di credito.
3: Ma cosa?
2: Cosa fa impazzire le zanzare? Ma non lo scrive lo scienziato qua, dice solo che ha sfatato la cosa del sangue dolce. Sai che ti dicono: mi pungo le zanzare, c'è il sangue dolce, no? È un po' come quando al ciccione gli dicono: sei un po' in sovrappeso, no, c'ho le ossa grosse. È la stessa cosa. Questa frase non si può dire né delle ossa grosse e neanche delle zanzare che ti pizzicano perché c'hai il sangue dolce. Allora, alle zanzare dovresti dirgli, anzi dovremmo invertire le frasi per dire, che ne so: oh, mi pizzicano un sacco di zanzare, e tu mi dici: perché hai le ossa grosse, capito?
3: Ma scusa,
2: vai. Oh, mi pizzicano un sacco le zanzare,
4: perché hai le ossa grosse.
2: Hai ragione, può essere, capito? Invertiamo l'altra. Ti vedo ciccione, ti vedo un po' ingrassato.
4: Ma sai che ti vedo un po' in sovrappeso?
2: Perché ho il sangue dolce. Invertiamo le frasi. Possiamo giocare per un'ora e mezza su questa cosa. Certo. Ma anche no, anche no. A proposito di zanzare e ragni, ma voi lo sapevate che i ragni maschi avvolgono gli insetti in piccoli sacchetti di seta come regali nuziali per le femmine? Le ragne, per le ragne, affinché accettino di accoppiarsi con i maschi, capito? Quindi fanno sto sacchetto di seta e ci mettono dentro i regali nuziali, che sono gli insetti che sono morti nel frattempo, o sono vivi, bastano, sono agonizzanti. Bello, fresco, un po' come noi quando siamo cattivi anche noi, no? Dice il pesce, guarda, ancora vivo, chi te muore, poveraccio, anche soffre, però chi se ne frega, te lo devi mangiare, quindi siamo cattivi anche noi. I ragni maschi avvolgono questi insetti dentro questi sacchetti di seta e dentro ci sono gli insetti, li danno alle femmine come regalo nuziale. Le femmine apprezzano il regalo e capito? E si lasciano si lasciano andare. Ma c'è il ragno furbo. Ci sono anche i ragni furbi che dentro al sacchetto di seta ci mettono dei sassi. E ride lui. È il ragno napoletano. Questo è il ragno. Cioè il famoso pacco col sasso dentro, col mattone, l'hanno inventata loro, no? Allora ci mettono dentro dei sassi, dei sassolini nella seta e sperano di finire tutto quello che devono finire prima che la femmina scarti il regalo, no? Quindi il ragno va con sto sacchetto di seta con dentro il sasso dalla ragna, gli dice: senti ragna, sei molto bella, ho visto le zampe belle che hai, 7, 8, quante ne hai? 9, ah scusa, tutte Dolce Gabbana, complimenti.
3: Mamma mia,
2: così quella dove vai in giro, così quella che insetti ti piacciono, che musica ascolti, l'uomo hanno ucciso l'uomo ragno.
3: Ti prego,
2: guarda, ti voglio regalare questo regalo per te, insomma, sorpresa, perché è incartato, sorpresa, no, dentro c'è il sasso, ma lei non lo sa. E dice, allora lei dice: vabbè, adesso lo scarto subito. No, non lo scartare, no, vorrei che tu lo scartassi, quando io non ci sono, capito? Perché la sorpresa è quella, così mi pensi, capito? E gli acchiappa intanto due zampe da lì e così va. Vedi? È solo sasso senza amore, ragazzi.
3: Mamma mia, ti prego!
2: Andiamo avanti. Ce n'ho una peggiore, se volete. La volete?
3: Dai.
2: Allora, la ragna dice: so amare. E il ragno, anche io, no, dico, ste pallette di seta su amare. Vabbè, la rifaccio.
4: Perché lui dice che
2: la ragna dice:
3: sono amare.
2: So amare, capito? E il ragno, anch'io. No, lei dice: so amare ste pallette di seta.
3: Amare in senso.
2: Questa è bella, questa è.
4: Amare in senso dell'amore.
2: Già è brutta, se la spieghi diventa ancora più brutta.
3: Andrea, ci sarebbe blocco corto.
2: E meno male. Ma cos'è che non capisci? Capisci?
4: Pensavo che
2: non
4: fosse il gusto.
2: Cretino. Comunque non sono mie, Nicola di Leone. Nicola Di Leone.
3: Chi è?
2: E Mario Cesarano.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori delle battute.
7: Ma studio più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora c'è una polemica, è nata una polemica, è la polemica che è la polemica, franca polemica che è nata. Allora, vero, i cavalli sporcano, ma meglio un po' di cacca di cavallo che la plastica che lascia la gente. In effetti ha ragione, cioè nel senso che poi la cacca di cavallo è, come si dice, è quella che poi usano per, nei campi per
3: concime,
2: no? Giusto, no? Tu che sei campagnolo.
4: Ma allora non so, cioè non so se
2: tu sei nato in campagna ma non sai ste cose. Allora dillo, cioè, allora
4: io so che la cacca,
2: ma che se ne ha da fatte per davvento.
4: Ma scusami, io so che l'etame in generale concima, no?
2: Sì.
4: L'etame.
2: No, l'etame umano no, cioè non si è mai sentito, cioè no, dei carnivori no, cioè sì, l'etame carnivori. Dei carnivori no.
4: Sì, perché tu sei
2: ha
4: sicuro.
2: Un odore diverso.
4: Certo, perché tu sei sicuro che in teoria le feci, ok? La pupù, sì. La cacca del cavallo.
2: Le dette tutte, le dette.
4: Cioè,
2: manca merda, hai finito, cioè, non... Dillo a sto punto perché la gente, scusate la parola, però ogni tanto mi scappa anche a me la parolaccia, però voglio dire pupù, cacca, mi pensavo voleva essere fine la pupù, alla fine gli ha detto cacca, cioè non,
4: però comunque quella lì sicuramente non è sicuro, perché
2: ma tu sei veramente così, io sono così, prendere o lasciare, ragazzi.
4: Sai che mangia l'erba, hai capito? Erbivoro, mangia l'erba.
2: L'ho già detta io sta cosa,
4: per dire
2: dovevi arrivarci col cervello.
4: Sì, però scusami, allora io
2: concima l'escremento dell'animale erbivoro, non l'animale carnivoro, non si è mai sentito, capisci?
4: Ma certo, chi non mi ha sentito, qualche cospargiamo un po' di feci di tigre, cioè non ho mai sentito.
2: Ma è cretino così?
3: Ma scusa, a chi?
2: Ma è cretino?
3: Le mucche, i cavalli, quelli sono concimi.
2: Ma certo, perché sono erbivori, erbivori.
3: Hai mai visto il maiale usare la cacca del maiale per concimare?
2: Il maiale usa la cacca del maiale?
3: No, per dire,
2: hai detto il maiale usa la cacca del maiale. Hai mai visto un maiale? Parlavi di te, parlavi di...
4: No, guarda che non è mica vero.
2: Dai,
4: secondo me
2: ragazzi, è nato Thor, per favore.
4: Ma perché lì c'è l'allevamento. C'è l'allevamento.
2: Pensa quando è nato Achille, alleno. È nato! È nato!
3: No, il rumore!
2: Tutti via, tutti.
3: Il rumore!
2: Sono scappati tutti da lì. Dimmi, cretino.
4: Comunque, questa cosa qua è dell'invenzione del sacchetto.
2: Pronto!
5: Oh, Achille!
4: Sì!
5: Figa, sei più fastidioso dell'esame della prostata.
4: Sei simpatico tu, vorrei incontrare.
2: Sei più fastidioso dell'esame della prostata. Deve essere pugliese, ma c'è che c'è cussa. Dimmi, cacca di maiale, dimmi.
4: No, si stava parlando, vabbè, comunque.
2: Comunque la cacca di maiale si usa per concimare.
3: Sì.
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Quello
2: dai.
4: Che fondamentalmente.
2: Ma possiamo parlare di cacca tutto il giorno?
4: Perché fa parte dell'allevamento.
2: Pronto!
6: Buongiorno dissociati, buongiorno.
2: buongiorno.
6: Allora vi confermo che viene utilizzata anche le feci umane.
2: Ah, veramente?
6: Dalle varie... Veramente, vengono trattate però.
2: Ah, vengono trattate. E chi è che le tratta? Chi le tratta?
6: Ci sono delle ditte apposta che raccolgono tutto e viene tutto trattato.
2: E quindi quello che mangiamo potrebbe essere quella di nostro parente, nostro zio, certo. Insomma, una zucchina di famiglia, insomma. Non ha...
6: Assolutamente sì.
2: Perfetto, io. Grazie dell'informazione. Amo ancora di più la verdura, grazie.
3: Ciao.
2: Era meglio non saperle queste cose.
3: Infatti,
2: non,
3: certo.
2: Vabbè, andiamo avanti.
4: Tanto l'Italia tame, cioè che sia della mucca che tu vedi al pascolo, che sia di Franco, cioè l'etame, cioè non è che insomma...
2: Beh, è un po' diverso, c'è anche l'odore un po' diverso. Possiamo cambiare argomento e basta, ragazzi. Comunque quello che aveva detto la polemica, aveva alzato la polemica, era che la cacca di cavallo dà meno fastidio della plastica che buttiamo in giro. Cioè è vero, la gente butta un sacco di roba, anche vanno a fare i picnic, ancora la gente ignorante che butta, lascia la roba, inquiniamo il pianeta, ma una cacca non fa niente perché poi magari diventa e quindi vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ho visto un asfalto tutto concimato, infatti, ragazzi, è una cosa bellissima. Quindi quando il mio cane fa la cacca e non la raccolgo e c'è gente che mi guarda male, signore scusi ma non l'ha raccolto, è concime, glielo posso dire, è concime anche il nostro, guarda che non è il concime umano, no, adesso ti faccio vedere, guarda, adesso se ripassi fra 10 anni vedrai un prato meraviglioso. E grazie dell'informazione. Allora
4: prima Andrea hai ricordato le tappe teatrali teatrali.
3: Hai rotto teatro... i maroni! No, scusami! Non ti porto a teatro!
4: Basta!
3: No! No! Vai al cinema! Vai a vedere Ugo che salta come le scimmie! Vai!
7: Ma che film
3: vai!
7: È?
3: Vai a vedere questi che spettacoli qua! Non puoi venire a teatro a vedere Catavolo! Non puoi! Non puoi!
4: Ma metti in caso che un altro volesse.
3: Non mi interessa, non mi interessa!
4: Fosse interessato!
3: Non ci interessa! Pubblicità! Torniamo dopo! Forse!
8: Andrea! Catavolo! Show! Su Studio Più!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80!

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Dimmi, no, sconnesso, no, dimmi.
2: Stavo pensando alla fortuna.
1: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Team, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
3: Ma che sposte?
1: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo, le prime macchine, mica c'erano la targa, andavi senza targa. Poi hanno cominciato a dire: no, mettete la targa, tutti figli, che bello, i numeri, i numeri, sì, i numeri. La carta d'identità. Una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu, Filippo, cognome? Non lo so, non.
3: Non lo so.
1: Inventate. Poi dopo hanno cominciato a dire: no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le. Del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro, secondo me, è quello di tirare via tutte queste cose. Quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? Cioè, un apparecchio che fa perdere il tuo segnale. Cioè, una figata pazzesca. Vabbè, ragazzi, seguitemi per altri consigli. C'ho un canale YouTube.
2: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti. Perché ottobre è il momento in cui.
1: Ottobre è il mese delle castagne, no?
3: Esatto.
1: No, novembre è castagna.
3: Non lo so, io
1: ottobre
3: sono.
1: Ottobre è autunno, foglia cade.
2: Bravo.
1: I foglioni, cadono i foglioni. Cadono i foglioni. Noi che siamo tre foglioni.
2: Andremo a fare.
1: Cadremo, devi dire. Dai, agganciate, però, mamma.
2: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
1: Uno ha scritto: ma questo è un programma, questa è una malattia. Questa è una malattia che può prenderti, quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ascolta, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
1: Sì,
3: sì, mi dica.
1: Sì.
4: Non so che lui a volte ride spesso quando tu fai le battute a Achille che non fa senso e tutto il resto, no?
1: Sì.
4: Ma Ugo, che attività sessualità?
1: Che? Non ho capito.
4: Ugo, che attività sessuale ha?
1: Che attività sessuale ha?
3: Che vita sessuale?
1: Ah, è come la tua, grosso modo.
4: Io sono Gigi Sciucco, bimbo.
1: Non ho capito chi sei.
3: Chi è?
4: Sono Gigi Sciucco, il tuo amico.
1: Quanto al litro? Quanto?
3: Ma perché?
1: Dove sei? Al despala adesso.
3: Ma per favore.
1: Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ha ammazzata. Vedi?
2: È vero.
3: Scusate, ma
1: chi Gigi Sciucco!
3: Perché?
4: Sei scombinato,
1: io sono scombinato. Curati! Ciao!
4: Ciao!
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
2: Vive i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
1: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
2: Non
1: la trovi neanche negli scaffali cinesi.
2: Questa qua è di lino, hawaiana. Non posso dire la marca, insomma.
1: Sì. È di lino.
2: Spazzini.
1: Quello delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la camicia. Dai, andiamo avanti.
2: Comunque, ti ha giudicato le tre serate.
1: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete andati? Qualcuno dirà: ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi e basta.
2: 16 ottobre invece.
1: No, devi dire Guidizzolo, Mantova.
2: Guidizzolo, Mantova.
1: Ma io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
2: Fratello, hai appena detto.
1: Quello sta zitto, quello ride e basta.
3: Ma non sto zitto, se comunque, non lo fare io lo faccio.
1: La
3: io.
1: Seppia senza denti, ride e basta.
3: Sarà di tua sorella.
2: Quindi le serate di ottobre.
1: Non sono tuoi.
2: Sono tre.
1: Sono dei fratelli schiaffoni.
2: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
1: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
2: Esatto, dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. il 24
1: c'è Trento, dai, sei ignorante proprio. Dai, poi
2: invece il 24 di ottobre saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
1: Ok, poter avere due spettacoli diversi,
2: due show diversi,
1: sì.
2: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo per essere comodi, poi
1: dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero
3: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
5: Andrea
1: da tavolo
5: show su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Potete diventare marroni per un attimo? No, c'è una battuta sul marrone. Niente, vabbè. Si può organizzare, andiamo avanti, si può organizzare. Oh, potete organizzare quello che volete, va bene. Io a volte mi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio. Cioè, sono cretini come me, sono. Ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari. No, è lui, ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto, la mamma ha letto l'articolo e ha detto sei tu. Mamma, che impressione.
3: No, è lui,
2: ti ho detto che è lui.
4: Allora
3: no, fa impressionante.
2: È andato a cercare.
3: Allora,
2: uno
3: è impressionante.
2: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi, adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli sei un po' più decente,
3: no,
2: diciamo.
3: Ma questa la faccia Andrea, lui,
2: vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, da barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per, poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso scappa l'orso, capito? Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio, così fa impressione a qualsiasi animale selvatico. Vabbè, dimmi.
4: Se sicuramente si era accostato,
2: dimmi, ma no, mi è venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
4: Sì, tu
2: hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra, il comprato. Mana Sutra. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Due libri piccoli, due. Dimmi
4: no,
2: Francesco. Dimmi.
4: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso.
3: È un atleta, bravo.
4: Atleta, una persona che ha intrapreso un'esperienza, sì, sportiva, e non solo, perché sì, comunque la montagna
2: al chiosco fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi, ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è, dai,
3: dillo,
2: perché
3: vai.
2: È fotonica la nostra pizza, è buona. E allora, se volete dare le schifezze ai vostri clienti, continuate a

0: zona. Scusa, ma di dov'è? Di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno quello. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, che la nostra pizza è fotonica, ragazzi, è fotonica. Non è buona di più, ragazzi. Oh, mamma mia. Beh, lì perché la gente è ignorante, dice ma è fatta, è conservata, non è come si dice, non è
1: espressa.
0: Espressa, fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi, non mi fate parlare, che poi vi lievita a casa di notte quella lì. Questa no, impossibile, impossibile. Lievitata a 180 anni, nell'Himalaya l'abbiamo fatta.
2: No, che tra l'altro gli archeologi.
0: Basta,
2: basta. Per dire che comunque c'è.

0: posso trovarla nei vari formati. Perché sia il fresco che il chiosco fresco,
1: sì,
0: che il chiosco dei mulini,
2: sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, l'amico Sergio. Mamma, che bello che è quella canzone.
0: Ma scusi, lei è una frequentatrice lì?
1: È andata.
0: Comunque lì potete trovarla nei vari formati.
1: Sì, perché
0: Sergio acquista la focaccina, la pinza, la pizza classica, quella sì, da 30 centimetri.
1: Possiamo andare avanti.
0: Per dire, insomma, che lì potete trovarla nei vari formati.
1: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
3: L'avevi già detto.
1: Ti ricordi?
3: È vero.
1: Ti ricordi?
3: A scadenza.
1: Adesso è uscita fuori questa cosa. Allora, o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Allora, non posso essere l'unico malato sulla terra. Allora, io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose, dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
3: Come a parte la Nutella?
1: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi,
3: ma
1: cioè, ti dico solo questo. Sì, c'era scritto Giuseppe. Era di Garibaldi, era. Vabbè, andiamo avanti. Di.
3: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare.
1: Cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
3: Non c'è.
1: Pensaci pure tu, dai, che c'hai il cervello.
0: No, allora le cose da mangiare.
3: Ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
0: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
1: Pensa che figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice? Come il dirigibile, immobile. Però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. Cioè, dimmi una cosa che non scade, dimmi.
0: Una cosa che non scade.
3: Ma non esiste.
1: Non c'è.
3: Non esiste.
1: Noi scadiamo.
0: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza. No, cioè così lì per lì. Cioè,
1: tutto si degrada, no?
3: Non esiste niente.
1: Sì, tutto, sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto,
0: certo, sì.
1: Tutto scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? Poi, che cos'è sto rapporto d'amore?
3: Eccolo!
1: Sto rapporto d'amore che io sento ancora quell'odore nel naso. Mamma mia, quell'odore da Bergamo Sacco che mi pervade tutto il corpo, che raccorda.
3: Ma chi è?
1: È andato. Vabbè, allora. La scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez fino a dopodomani?
3: A dopodomani?
1: Sì, lo voglio! A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai! Tre giorni, voglio dire, che sei? E che sei? Rocco Siffredi. Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso. E tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, come si può dire, come quei cinesi che fanno quelle cose con le luci lì che sembra che, come si chiama l'oliogramma lì,
3: ombre cinese, ombre.
1: Io preferisco quello extravergine, comunque. Vabbè, comunque
0: materializzi.
1: Tu vivi meglio. Perché vivi meglio? Perché tu hai quello lì, dice, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, non fai le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no? Tutti abbiamo il concetto che moriremo 80-90 anni, no? Ma chi l'ha detto? Non è così! Ecco perché l'amore, se tu l'amore fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto? Sai, no? No, dammi una data di scadenza che io l'amo ancora di più. Allora, un anno. Ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, eh? Cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora sei mesi, che non si sa mai. E avanti, avanti così. Cioè, non, invece no. Fino a qualche volta la cosa truce, tu ce l'hai sempre lì, la moglie, il marito, sempre lì, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Dici, questo sarà tutta la vita qua, cioè, mamma, mamma, mamma, è come i peli del gatto, cioè non, anche se non sei allergico danno fastidio dopo un po', cioè.
4: Show su Studio Più.

0: aveva scritto il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni e anni e anni, dopo, cioè, fra 50 anni, voglio vedere se non scade. Tutto scade, animale.
1: Non ci resta che ridere.
2: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non più domande fate peggio è, cioè non è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti, si stacca piano piano, cioè non anche sul tappeto del dentista, cioè non vai non è un problema. Allora, perché dico questo? Perché a un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, mamma, è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo coi soldi, così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, non devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
3: Ammazza.
2: Perché questo? Perché ha fatto più domande, cioè non. Allora la fidanzata, lui è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco, è la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta. No, è uscito bruciato, no? Sai quelle barzellette razziste che facevano una volta? Sì, dici. Vabbè, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. E che gli dici al marito, che un pizzico di amore ce l'ha messo anche lui, ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, c'è un sospetto, ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è la figlia, non è sua, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che sì, deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora uscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non
4: dalla diagnostica
3: non lo so,
4: ma magari anche dalle lineamenti, capito?
2: Ancora dentro, cioè non ha dato una sbriciata, dici,
3: ma cosa?
2: Mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi, non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio: hai fatto Naite te amo, anche se non sei mia, cioè no, anche se io non sono tuo padre, cioè, non, aggiungi un pezzo, cioè voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso, cioè, non, ormai che fai, non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa aggiungi, non lo so, fai.
0: Show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che si sta parlando molto della malattia di Parkinson, non solo perché è molto diffusa anche nel nostro paese, non solo perché l'età media si sta abbassando, ma perché ne ha parlato il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, anche ex ministro della cultura. Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa causata dalla morte progressiva di alcune cellule del cervello che producono dopamina, un neurotrasmettitore che controlla i movimenti automatici del corpo. L'esposizione a idrocarburi, pesticidi, erbicidi, solventi o l'assunzione in modo indiscriminato di farmaci antipsicotici tipici o antinausea favorisce l'insorgenza della malattia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata fortemente sull'asse cervello-intestino, confermando come i processi patologici possano originarsi ben prima della comparsa dei classici deficit di movimento. I sintomi precoci non motori possono manifestarsi fino a 10 anni prima della diagnosi della malattia. Quando compaiono i sintomi caratteristici del Parkinson, come i tremori o la rigidità, la metà dei neuroni che producono dopamina sono già morti. Per questo è bene non trascurare alcuni sintomi precoci per intervenire in tempo sulla malattia. Attenzione, non è detto che uno di questi sintomi occorra per forza pensare al Parkinson o a una malattia neurologica, ma può valere la pena parlarne con uno specialista. Vediamo quali sono i sintomi spia a cui prestare attenzione. Perdita del senso dell'olfatto. Anni prima della manifestazione di sintomi motori può verificarsi una forte riduzione dell'olfatto e può risultare difficile avvertire il profumo di un mazzo di fiori o quello di una pietanza appena cucinata. Circa il 25-30% dei pazienti presenta una perdita dell'olfatto prima dell'esordio della malattia, mentre questo deficit interessa il 50% dei pazienti con diagnosi. La disfunzione olfattiva permane nel tempo e non sembra variare con la terapia farmacologica. Non è naturalmente sufficiente manifestare deficit del gusto e dell'olfatto per trarre conclusioni. Questo è uno dei possibili sintomi premonitori, ma oggi è anche una conseguenza addirittura di Covid, come sapete. Come confermano i protocolli diagnostici, l'iposmia rimane tuttavia uno dei biomarcatori clinici non invasivi più attendibili. Ancora, i disturbi del sonno. Uno dei principali segnali precoci della malattia è il cosiddetto REM Behavior Disorder, una parasonnia caratterizzata da movimenti bruschi e grida durante il sonno REM. Chi ne soffre, appunto durante il sonno REM, invece di essere atonico, gesticola, si muove, parla, urla, tira calci e pugni e i sogni risultano spesso vividi e angoscianti. Circa il 40% delle persone con questo disturbo, con il REM Behavior Disorder, può sviluppare il Parkinson addirittura ad anni di distanza dal manifestarsi dei primi sintomi. Circa il 70% di chi ha avuto una diagnosi di Parkinson soffre di disturbi del sonno. E poi ci sono i disturbi urinari, un sintomo preliminare rappresentato dalla necessità di urinare durante la notte. Naturalmente per gli uomini con l'età possono subentrare problematiche legate alla prostata, quindi non deve scattare subito l'allerta. Tuttavia il paziente in fase preliminare del Parkinson, che sviluppa un aumento della pressione sanguigna durante la notte, si alzerà spesso a urinare in abbondanza perché il rene lavora moltissimo. Ci sono anche problemi intestinali, in genere si parla di stipsi, e ci sono difficoltà nella scrittura. Naturalmente, quando abbiamo uno o più di questi segnali, è meglio parlarne con un neurologo. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non mi guardare così, io non sono un marziano, sono una persona normale.
3: Ho capito,
2: lo sapete che adesso vanno di moda sti robot che prenderanno, a me fa paura sta cosa, perché i robot prenderanno il nostro posto, cioè i lavori tipo, che ne so, il cameriere, già ci sono in alcuni ristoranti sti robottini che ti portano il vassoio, in alcune fabbriche mettono sti robottini e via dicendo. A me fa paura perché mi ricordo il film quello con Willie Smith, quello che c'ha le orecchie come te, come si chiama?
3: Io robot
2: che alla fine poi dopo prendono il sopravvento sti robot. Tant'è vero che uno che c'aveva questo robot che aspirava in questo locale, ristorante, un robot che aspira, praticamente è sparito, è scappato. il robot non c'è più. Ha messo anche a Padova, mi sembra che sia successa, ma non è una cazzata, è la verità. Il robot se n'è andato, cioè vabbè, aveva altre aspirazioni, voglio dire, cioè,
4: nel senso che
2: è andato, non, lo stanno cercando. Wanted, cioè,
4: wanted.
2: ha fatto i biglietti proprio fuori. Se lo trovate, c'ha una bocchetta così, c'ha due cose luminose che si accendono e si spengono. Se le ritrovate, mi raccomando, non lo smontate, ragazzi. Riportatelo a casa, quello si butta giù subito. Se lo smontate, si butta giù. Cioè, non, mamma, una peggio dell'altra.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ma perché continua a ridere?
3: No, perché è arrivato Brandon Fly.
2: Chi è Brandon Fly?
3: Brandon Fly, te lo ricordi il film La Mosca?
2: La Mosca.
3: Quello film d'orrore degli anni 90?
2: No, non me lo ricordo.
3: Era lui, praticamente, era...
2: Non che... fare sì con la testa, cosa fai sì con la testa?
4: Perché ho presente...
2: Ah, ti ricordi il film?
4: Sì, l'avevo intravisto.
2: La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
4: No, perché è venuto da ridere, perché... Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
2: Non ti piacciono? Non sono mai stato perché lo fai tu tutte le sere?
4: No, perché io sono per le... o per i film...
2: Due parole, commedie o thriller? No, no, commedie.
4: Per la commedia,
2: commedia, punto, punto, basta.
4: Oppure quella...
2: Ma stamattina non sopporto nessuno. Non sopporto, no? Dimmi. Stavi dicendo, scusa.
4: No, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante...
2: Il
4: disinfestante.
3: Il disinfestatore, no? C'era il disinfestatore. Il disinfestatore.
2: Mamma, ragazzi, quanti problemi! Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola. E invece tutte le mattine in biblioteca, imboscato.
3: Sì, antico.
2: Antico. Cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. Capito? L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca. Figurati, in biblioteca quello. Cioè, figurati. E invece là andavo io. E pomiciavo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
4: No, ma lui è
2: cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
4: Lui
2: la gente rimane in sospensione,
3: sospensione.
2: Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
4: Ma questo qui è il bello. Il bello è
2: ma
4: quello.
2: Ma è bello, di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è è le sorelle, basta.
4: Ma per piacere,
2: e le nipoti anche.
4: Ma quando vado in giro che cammino e si giro dicono ma quello là
2: si
4: chi è?
2: La terza sorella. Se non gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti metti attillato, è normale. Da dietro sembra una donna. Cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
4: Allora, ascoltami, guarda
2: sì.
4: Che.
2: Allora ci presentiamo, lui è Tex Wheeler. Lui è mezzo uomo, mezzo cavallo. Dalla cinta in giù è cavallo, ma senza pisello. E dalla cinta in su è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor. Cioè, l'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
3: No, bella.
2: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare. È bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
3: The Monster, bellissimo.
2: The Monster, sei tu praticamente. Bella. È una XXXL.
3: Perfetto.
2: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
3: E l'altra c'è l'altra.
2: Non so,
3: c'è l'altra?
2: No, l'altra è mia, non c'è
3: niente. È tua?
2: Questa è talmente piccola che non ti va neanche del braccio.
3: Non l'avevo vista.
2: Questa è neanche del braccio.
3: È una canotta.
2: Una canotta, lascia stare. Te con la canotta.
3: No.
2: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era uguale. che è dentro quella cosa di tela. No, di tela, di
4: alluminio.
2: Ma guarda l'alluminio!
4: Certo.
2: La cosa, la rete da pesca, tipo, no?
4: Sì, no, però il cotechino, però prima. Quando tu lo tu
2: ma perché non ti ammazzi direttamente? Esattamente, ti stai uccidendo piano piano, secco proprio, sì. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedendo dei composti così, tutti i giorni, si sta decomponendo.
4: Il cotechino è confezionato, c'è la scatola,
2: sì.
4: Togli la scatola.
5: Sì, va bene, abbiamo capito, c'è la scatola, dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sono tutti sta cosa qua, dai, ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio?
3: Ma quale omaggio?
5: In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che
3: mi scusi,
5: è.
3: Ma lei chi è?
4: Se per caso un pilota di moto?
2: È andato,
3: Vabbè,
2: andiamo avanti. Allora,
4: devo dire che nel weekend c'è una novità.
2: Attenzione.
4: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di zen, benessere,
2: sì,
4: verde,
2: sì,
4: che va a colorare la zona.
2: C'è anche una cassa panca di legno?
4: No.
2: No, non c'è.
4: No, è la zona dove faccio gli esercizi, no?
2: Sì, ma e quindi che esercizi zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
4: Gli esercizi dove mi alleno?
2: Che c'entra zen allora? Adesso tutti che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì, una mangiata di brecciolino, è zen il mio giardino. Certo. Ma non ti avevi, non avevi voglia di annaffiare, hai messo, hai cementato, hai messo una palla di cemento, che è? Oh, a giardino zen. Giardino zen. Poi chi è sto zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è zen?
3: Zen è uno stato, Andrea.
2: Ma quale stato?
3: È uno stato zen,
2: cioè sì, nella, lo nel, stato mentale.
3: Stai nella,
2: sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è zen. È zen. Sai che cosa vuol dire zen almeno? O zen, parli così tanto per dare aria alla bocca?
4: Zen arriva dal giapponese.
2: Sì, sentiamo.
4: Zen zon zan.
2: le tre sorelle senza gambe. Ma andiamo avanti, dai.
3: Che cos'è lo stato zen?
2: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
3: Ce l'abbiamo.
2: Sentiamo. Io lo so comunque, bastava chiedere a me. Vai.
3: Lo stato zen, sì, è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
2: È occupato.
3: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
2: Una canna, ti fai una bella canna di Maria e vai nello stato zen. Noi facciamo battute, ragazzi, non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Per non, le cose che non fanno male, le cose che non fanno male sono l'acqua, la frutta, la verdura, queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello? No, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo. Vai a sbattere, cretino. Tutti che adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta, non fa male. Ma che stai dicendo? Stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi, non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
3: Ma chi?
2: Jim Carrey, versione Temu. Lui è Jason Momoa, versione Temu.
3: Grazie, ciao.
2: E io sono Brandon Lee, versione Temu. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi. Non cambio niente, non è che posso lì mettermi a scrivere, a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano, diciamo, è molto strano, è uno spettacolo particolare. Cioè, gli spettacoli che faremo sono particolari. Quindi il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma io, uno pensa sia una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente, io contro il fisco non mi ci metto, cioè no, ho già perso. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi, perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Che mi ricordo Catavolo quando andava all'Infei, che belli sarà un ricordo così a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico, perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro. Ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fa 10 anni fa bene. 10 anni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
4: Stavo ricordando che
2: il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald
3: Trump. Ma che cos'è?
2: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto, non c'è più quel gatto arancione, l'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento, e il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini e ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con sta cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri, nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità in basso. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, ma non ballate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi, ma lascia stare, neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscia, non voglio neanche immaginare quell'odore di
3: ma quale odore, tua sorella?
2: C'è presente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
3: No, dai,
2: quell'odore di bagnato,
3: dai.
2: Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
3: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34 82 5. Il numero e la locandina la trovate ogni santo giorno sui nostri social.
2: Vabbè, dai.
3: Vabbè, qua è la

0: lo spoiler su, lo spoilero, lo dico questi cazzi di termini in inglese. Allora prenderò una clava di gomma, di plastica, insomma, e gli farò fare a Ugo degli annunci. E ogni volta che intona questo modo di parlare, bam! Ma in faccia, però, in faccia.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Eccoci qui ancora una volta, Radio 60 70 80 Hit Parade. Siamo nel 1966 e per questi 10 minuti ho scelto due canzoni, una italiana e l'altra invece americana, che comunque sono state influenzate da uno stesso gruppo, i Beatles. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è quella dei Giganti, Tema.
4: C'era una volta Hit Parade.
5: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
6: cosa pensi dell'amore?
5: Amore.
6: Apri il tema, Sergio.

Beh, in effetti sì, perché l'influenza dei Beatles c'è, si sente. La musica che producevano i giganti era il beat, insieme al gospel, insieme a un po' di rock and roll. E questa canzone è quella che li ha lanciati verso il grande successo. Infatti l'abbiamo ritrovati in quell'estate, fine estate del 1966, con questa canzone. I Beatles hanno influenzato sì l'epoca dei giganti, ma anche quella di Sinatra, perché con il loro arrivo, con la loro musica, hanno cambiato un po' le regole del gioco. E quelli che c'erano prima ancora c'era Elvis Presley, poi fu la volta di Frank Sinatra, insomma fu uno sconvolgimento generale, mettendoli un po' in disparte, loro così pezzi da 90, così abituati al grande successo. Il ritorno nelle classifiche di Frank Sinatra, nonostante i Beatles, si ebbe grazie a questa canzone, Strangers in the Night.

0: Alberto.
1: Beh, questa qui come la vuoi definire? È uno dei più grandi successi commerciali di Frank Sinatra. Questo fu l'unico album della sua produzione che raggiunse il disco di platino. Va bene, è finito anche quest'oggi. Sì, mi dicono di sì, il tempo è scaduto. Il blocco del 1966 lo archiviamo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima prossimo intervento che avremo nel 1976. Grazie a tutti per l'ascolto da Bruno Righetti e Radio 607080. Ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore, decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

0: 70-80. La musica mixata degli anni più belli.
1: Di Radio 60-70-80. By Studio Più.
2: Il prossimo, all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, e quando arrivo io arrivano le Hit Parade. Siamo nel 1976. Le due canzoni che vi ho scelto oggi sono, vabbè, sono uno agli antipodi dell'altra, ma è normale, facciamo spesso così. Però vi do solo un consiglio: la prima canzone che ascolteremo, voi immaginatela con un testo in spagnolo, pubblicata d'estate, il resto lo ascoltiamo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Afrik Simone, un cantante mozambicano che anche lui ha dato del suo meglio in quell'estate del 1976 fino ad arrivare da noi. Anzi, a dire il vero, il successo partì ancora dall'autunno dell'anno precedente e arrivò fino a tutta l'estate di quel 1976. Afrik Simone Ramaya lascia il posto a un altro classico, un grande successo, ma che ormai fa parte della colonna sonora della nostra vita, Riccardo Cocciante, Margherita.

0: Beh, qui c'è tutta l'intensità, tutta la sapienza, tutto il colore di Riccardo Cocciante con queste musiche straordinarie, testo di Luberti, una canzone eterna che noi tutti abbiamo da qualche parte nella nostra discoteca. Vi ringrazio per l'ascolto anche per oggi, lo spazio dedicato alla Hit Parade si conclude qui. Bruno Righetti e Radio 60 70 80 vi salutano e vi rimandano al prossimo blocco in cui entreremo dritti dritti nel 1986. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore, che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Siamo nel 1986. Torna prepotentemente la Hit Parade in questo turbinio di 30 anni di musica che noi celebriamo tutti i giorni 24 ore su 24. Due canzoni che arrivano dalla Hit Parade di quel tempo. Come dicevo, siamo sulla fine dell'estate del 1986. La prima è un fenomeno italiano, il secondo invece è un fenomeno internazionale, mondiale direi. Cominciamo ad ascoltarci la prima rappresentante del fenomeno della Ital Disco, la definirei così, una presenza scenica importante, ma magari ne parliamo dopo. Adesso la ascoltiamo, Valerie Dore, Lancelot.
4: C'era una volta Hit Parade.

altro che bella presenza scenica. Era molto brava Monica Stucchi, questo è il suo vero nome, in arte Valerie Dore, un progetto italiano, come dicevo prima, un bel successo in quell'epoca, una presenza scenica importante, era molto brava, si rifaceva moltissimo nel suo look a Kate Bush, anche nel suo stile interpretativo, insomma, era bella da vedere e anche da ascoltare. Lancelot di Valerie Dore lascia lo spazio adesso a questi fenomeni che sono esplosi in tutto il mondo in maniera così prepotente, un successo travolgente per questi due ragazzi, George Michael e Andrew Ridgeley. Questo è un disco, The Final, si chiama proprio così perché fu la fine di una certa esperienza, infatti lì si chiuse l'esperienza musicale degli Wham, i due si separarono e poi George continuò per quello che ormai sappiamo essere la storia più recente. The Edge

0: concerto.
1: Un grandissimo concerto al Wembley Stadium per porre fine a questa esperienza, con un grandissimo rammarico per tutti i fans, ma poi George ormai sentiva un'esigenza di rivolgersi a un pubblico più sofisticato, e le cose andarono come tutti sappiamo. Vi ringrazio per l'ascolto, si esaurisce qui lo spazio della Hit Parade, noi ci risentiremo al prossimo blocco. Ragazzi, si va nel 1967, buon ascolto sulla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Reghetti, come sempre, ciao!
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Sed.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
2: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
3: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha, nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma Piano IKEA, come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza, e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari di determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ucraina, accordo tra i 27 per concedere una deroga sugli acquisti per i Patriot. Accolgo con favore, insieme al segretario generale della NATO Rutte, scrive la presidente della Commissione Europea von der Leyen, nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, colpiti edifici e un condominio nella capitale, 2 morti e 10 di feriti. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate stanotte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede la coppia di star per il film in concorso Bunker di Florian Zeller, fuori concorso Joy de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: knows you.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Radio 60-70-80 News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece è il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
4: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram. Assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone. Chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce, Roma, Como Lipsia. Insieme al Real Inter, queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions. Alle 18.45 è KTN LASK, Bruges, Aston Villa. Alle 21 Porto, Manchester City, Dortmund, Villarreal, Lille, Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta e nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta. Luciano Darder battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scatta nei quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano due giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata
1: a Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli Esteri Saar dopo che annuncia ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
3: L'economia.
2: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3 euro e mezzo in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: La prima notte di Champions, ore 21, Real Madrid, Inter al Bernabeu, Kiev contro l'ex Mourinho, l'uomo del triplete, partita delle stelle, sotto i riflettori Mbappé, Lautaro, il capitano nerazzurro.
5: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante, stiamo crescendo anche come gruppo, come squadra, quindi la cosa più importante è fare la miglior partita possibile, sappiamo a chi affrontiamo, quindi abbiamo preparato questa partita nei migliori dei modi, siamo pronti.
4: Domani Napoli-Arsenal, giovedì Roma e Como. Emergenza Juventus, Locatelli operato oggi al ginocchio, si profila uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis US Open, Darderi eliminato negli ottavi in 3 set da Zverev, stasera scatta nei quarti il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte Shelton Alcaraz, tra le donne in semifinale Coco Gauff. Pallavolo verso gli europei maschili, il CT dell'Italia del Georgia ha convocato 14 giocatori, torna in gruppo dopo il lungo stop per infortunio Alessandro Michieletto. Giovedì a Napoli il debutto degli azzurri contro la Svezia. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati,
1: grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

Beh, in effetti sì, perché l'influenza dei Beatles c'è, si sente. La musica che producevano i giganti era il beat, insieme a gospel, insieme a un po' di rock and roll. E questa canzone è quella che li ha lanciati verso il grande successo. Infatti l'abbiamo ritrovati in quell'estate, fine estate del 1966, con questa canzone. I Beatles hanno influenzato sì l'epoca dei giganti, ma anche quella di Sinatra, perché con il loro arrivo, con la loro musica, hanno cambiato un po' le regole del gioco. E quelli che c'erano prima ancora c'era Elvis Presley, poi fu la volta di Frank Sinatra, insomma uno sconvolgimento generale, mettendoli un po' in disparte, loro così pezzi da 90, così abituati al grande successo. Il ritorno nelle classifiche di Frank Sinatra, nonostante i Beatles, si ebbe grazie a questa canzone, Strangers in the Night.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Beh, questa qui come la vuoi definire? È uno dei più grandi successi commerciali di Frank Sinatra. Questo fu l'unico album della sua produzione che raggiunse il disco di platino. Va bene, è finito anche quest'oggi. Sì, mi dicono di sì, il tempo è scaduto. Il blocco del 1966 lo archiviamo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima prossimo intervento che avremo nel 1976. Grazie a tutti per l'ascolto da Bruno Righetti e Radio 60 70 80. Ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, e quando arrivo io arrivano le Hit Parade. Siamo nel 1976. Le due canzoni che vi ho scelto oggi sono, vabbè, sono uno agli antipodi dell'altra, ma è normale, facciamo spesso così. Però vi do solo un consiglio: la prima canzone che ascolteremo, voi immaginatela con un testo in spagnolo. Pubblicata d'estate, il resto lo ascoltiamo.
3: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

76. Apri Simone Ramaia lascia il posto a un altro classico, un grande successo, ma che ormai fa parte della colonna sonora della nostra vita, Riccardo Cocciante, Margherita.

Beh, qui c'è tutta l'intensità, tutta la sapienza, tutto il colore di Riccardo Cocciante, con queste musiche straordinarie, testo di Luberti, una canzone eterna che noi tutti abbiamo da qualche parte nella nostra discoteca. Vi ringrazio per l'ascolto anche per oggi, lo spazio

0: Dedicato alla Hit Parade si conclude qui. Bruno Righetti e Radio 60 70 80 vi salutano e vi rimandano al prossimo blocco in cui entreremo dritti dritti nel 1986. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: Savage.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80. Siamo nel 1986. Torna prepotentemente la Hit Parade in questo turbinio di 30 anni di musica che noi celebriamo tutti i giorni 24 ore su 24. Due canzoni che arrivano dalla Hit Parade di quel tempo. Come dicevo, siamo sulla fine dell'estate del 1986. La prima è un fenomeno italiano, il secondo invece è un fenomeno internazionale, mondiale direi. Cominciamo ad ascoltarci la prima rappresentante del fenomeno della Ital Disco, la definirei così, una presenza scenica importante, ma magari ne parliamo dopo. Adesso la ascoltiamo, Valerie Dore, Lancelot.
0: C'era una volta Hit Parade.

che bella presenza scenica. Era molto brava Monica Stucchi, questo è il suo vero nome, in arte Valerie Dore, un progetto italiano, come dicevo prima, un bel successo in quell'epoca, una presenza scenica importante, era molto brava, si rifaceva moltissimo nel suo look a Kate Bush, anche nel suo stile interpretativo, insomma, era bella da vedere e anche da ascoltare. Lancelot di Valerie Dore lascia lo spazio adesso a questi fenomeni che sono esplosi in tutto il mondo in maniera così prepotente, un successo travolgente per questi due ragazzi, George Michael e Andrew Ridgeley. Questo è un disco, The Final, si chiama proprio così perché fu la fine di una certa esperienza. Infatti lì si chiuse l'esperienza musicale degli Wham, i due

0: upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Un grandissimo concerto al Wembley Stadium per porre fine a questa esperienza, con un grandissimo rammarico per tutti i fans, ma George ormai sentiva un'esigenza di rivolgersi a un pubblico più sofisticato e le cose andarono come tutti sappiamo. Vi ringrazio per l'ascolto, si esaurisce qui lo spazio della Hit Parade, noi ci risentiremo al prossimo blocco, ragazzi, si va nel 1967, buon ascolto sulla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti, come sempre, ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: still.
1: Radio 607080 by Studio Più. La radio per chi ama la musica.